0: Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua aua.
1: Tāpū!
0: Tu lono koifo. Ho langi mamaui. Tākina mai. Si losi. Losi mai. Fuck out of the loop! Fuck out of the loop! Get that boy!